0: acciaio inossidabile, il meglio del meglio. Guardate, così come lo vedete affilato appena uscito dalla scatola, il coltello resterà altrettanto affilato per sempre. E grazie al filo 3 in 1, vedete, il coltello...
1: Dolori al posto di gambe.

prima legge. Lei della sua infanzia. Il calendario è fuori dal tempo. Appropriazione nativa. Il paesaggio devia la linea. Quella del divario. Lui osserva la distribuzione degli elementi. Sentimento di paura.

Sangue intercambiabile. Entriamo in una prosa che fatica ad espandersi. Il sonno parte dal centro di gravità.

siamo dei maschi. La palla per me che dire. E il giro è un po' più grande. Una spalla quasi.

perché molestare questa donna? Ha fatto un'opera buona verso di me. I poveri sempre li avrete con voi, non sempre avrete me. Versando questo profumo sul mio corpo, lo ha fatto per la mia sepoltura. In verità vi dico che per tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Vangelo, sarà pure raccontato in sua memoria quanto è santo.

scusa, tutto il jazz non è improvvisazione. Scusa, tutto il jazz non è improvvisazione. Scusa, tutto il jazz non è improvvisazione.